sono solo in questa stanza che è vuota senza te. Ma in questo silenzio, senza vita, c'è ancora il tuo profumo. Ritorna, io ti aspetterò. Tuo silenzio, senza vita, c'è ancora il tuo profumo.